Elude, mi vuoza rere ludi vaza ula e milanare, mi vuoza rere ludi vaza ula e milanare, elude.